0: grasso, puzzolente, unto e bisunto. Ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
1: Attacco, boys!

senza Emma, se perdo il volto a pensarci la moto di bilancio, un canone di laga, le fila sua meridia, le giava unico la mare, che è tanta e la grande mare, di calosci a sta metron, la scuola di appartamento.